0: FM, mais perto de si.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.